0: Sono le 4 e 7 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: amore.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova". Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Radio Padova News.
1: Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio provvisorio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez sul doppio sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che ha scosso il centro-nord del paese intorno alla mezzanotte italiana. Non vi sarebbero connazionali coinvolti. Le opposizioni incalzano il governo dopo le parole del leader della NATO Rutte, che ha rivelato che 500 voli militari americani si sarebbero levati dalle basi italiane nell'ambito dell'offensiva sull'Iran. Solo voli tecnici, precisa l'alleanza e lo stesso ministro Crosetto. Glissa la premier Meloni, che dal vertice europeo Berlino rilancia sulle spese militari.
2: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'alleanza atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana.
1: L'autopsia sul corpo di Chiara Guerra, la professoressa 53enne di Sanstino di Livenza, nel Veneziano, uccisa 2 settimane fa dal nipote 17enne reo confesso, ha identificato ben 42 coltellate in varie parti del corpo. Indaga la procura dei minori di Trieste. Da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e 4 minuti.
5: Buongiorno amici.
6: Giornata caldina anche oggi, giovedì 25 giugno, tra 6 mesi esatti è Natale. Rinfreschiamoci così e con la musica di Radio Padova, ora con Raffaella Carrà.

0: un'Italia in bianco e nero, quella degli anni 70, 1978. Tanti auguri di Raffaella Carrà. Nella canzone c'erano dei richiami anche alla sua amata Spagna, dove era ed è considerato veramente un mito. E a proposito di Spagna, una delle mete preferite anche dagli italiani per andare in vacanza, magari usando uno dei tanti low cost che ci collegano alla penisola iberica. Ebbene, voli low cost, a proposito di questo, della scelta del posto al bagaglio, costi extra fanno aumentare il prezzo del biglietto fino a 5 volte. Un volo da 16 euro e pubblicizzato come volo low cost da 16 euro può arrivare a costarne invece 82. Insomma, un volo per pochi euro è ancora possibile, almeno sulla carta. Basta una ricerca veloce sui siti delle compagnie aeree e ti arriva l'offerta. Poi però quello che non hai messo in conto è che tutto il resto è a pagamento, e il bagaglio e il trolley e il posto vicino al finestrino e il posto prioritario e via dicendo. Il costo finale del viaggio può arrivare a costare molto di più. Per questo Altro Consumo guarda con favore ad alcune delle nuove norme europee in discussione, sulle quali sembra sia stato raggiunto un accordo. La proposta prevede infatti che il prezzo mostrato inizialmente ai consumatori includa sempre il bagaglio a mano, tipo trolley, una novità positiva che favorisce una maggiore trasparenza e rende più semplice anche confrontare le offerte tra le diverse compagnie. L'indagine di Altro Consumo, come vi dicevo, ha analizzato 60 voli operati dalle 5 principali compagnie low cost presenti in Italia, simulando l'acquisto completo di un biglietto per una breve vacanza estiva. Ebbene, lo scenario è chiaro: il passeggero, oltre a una piccola borsa inclusa nella tariffa base, desidera portare un trolley in cabina, un bagaglio in stiva e scegliere il proprio posto a sedere. Ebbene, i risultati mostrano che il prezzo finale può crescere mediamente del 200% rispetto alla cifra iniziale. In alcuni casi l'aumento arriva addirittura al 400%. Il volo, che sembrava costare poche decine di euro, in buona sostanza finisce per costarne 4-5 volte tanto. Ovviamente questo non significa che le compagnie low cost non siano convenienti, lo sono di sicuro, ma conviene sempre fare due conti prima di cliccare acquisto.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle a tutti, miei cari, dalla vostra Venusia. Eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, giovedì 25 giugno 2026. Ariete, lo sguardo benevolo di Venere garantisce un appagante dialogo amoroso, mentre qualche difficoltà sussiste nelle relazioni di lavoro. Sappiate moderare l'impulsività con il voto 7. Toro, bene il lavoro, Luna e Venere, dal loro aspetto disarmonico, potrebbero trasformare la forza positiva ispirata da Marte nel segno in irritazione familiare. Cercate di controllarvi con il voto 7-. Gemelli, gli affari correnti e a lunga scadenza godono del favore di astri potenti, perciò continuate ad impegnarvi anche con audacia, l'amore è passionale e il voto è 8. Cancro, l'ottimo aspetto che Mercurio e Giove nel segno formeranno con la Luna renderà facili le trattative che riguardano il patrimonio o la burocrazia, anche perché non vi mancherà il sostegno di chi vi è più vicino. Voto 7+. Leone, un certo nervosismo, sempre possibile per Marte in quadratura, oggi sarà accentuato anche dalla Luna che non è vostra amica. Sappiate moderarvi, in particolare nei rapporti affettivi, e voto 7. Vergine, l'aspetto armonioso della Luna vi renderà capaci di gestire sia gli impegni professionali sia quelli familiari con la giusta determinazione, quindi voto 8. Bilancia, i dispetti di Mercurio dissonante non vi consentono di sentirvi del tutto sicuri delle decisioni che dovrete prendere in ambito lavorativo. Bene in compenso l'amore e voto 7. Scorpione, il vostro sarà un buon giorno per l'attività lavorativa visto che la Luna nel segno sarà ottima complice di Mercurio e Giove, ma cercate di non perdere di vista le possibili incomprensioni familiari, altrimenti in futuro si ripresenteranno. Voto 8-. Sagittario, la libertà che godete nel settore professionale vi concede tempo prezioso per voi stessi e per coloro che amate, quindi approfittatene con il voto 8. Capricorno, Marte e Luna sono dalla vostra parte, ma dovrete cercare di non sprecare energie inutilmente in progetti lavorativi di poco conto. Il voto è 7. Acquario, le stelle preposte ai sentimenti sono in posizione ostile, pertanto sarà necessario adottare atteggiamenti comprensivi, in particolare in famiglia. Voto 7-. Pesci, anche oggi godete dei favori della Luna per vivere belle emozioni da condividere con chi vi è più vicino. E voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: diventa poi una canzone, il caso di Francesco De Gregori con Il bandito e il campione. 8:24 del mattino, tra poco le ultime notizie per chi è al volante, rimanete con noi, ci colleremo con la centrale operativa di Viaggiando.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, traffico in aumento lungo la tangenziale di Mestre, dove si sono formate code in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Situazione regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est, mentre sulla statale 434 Transpolesana di competenza ANAS si registrano lunghi incolonnamenti per incidente in direzione Verona tra Raldon e San Giovanni Lupatoto. Infine segnaliamo che dalla mezzanotte di oggi alle 17 di domenica lo svincolo di Sirmione della A4 Brescia-Padova sarà chiuso per lavori in uscita provenendo da Venezia e in entrata verso Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Grazie, ma hanno sempre freddo e con il condizionatore è veramente un'impresa mettersi d'accordo. Amici e amiche di Radio Padova, parliamo proprio di condizionatore. La guerra dei Roses scoppia ogni anno, come quel famoso film con Michael Douglas, e quando si tratta di accendere il condizionatore, la guerra di coppia tra caldo e freddo. E poi alla fine, insomma, c'è un modo anche per trovare un punto, qualche punto in comune. Lui però vuole i 20 gradi, lei si copre con il Play, è una battaglia estiva per il telecomando del condizionatore che divide le coppie più di quanto si possa pensare. La buona notizia è che la soluzione esiste e non passa solamente dall'alzare o abbassare di continuo la temperatura a danno dell'altro, di uno o dell'altro. Dalla deumidificazione alla direzione del getto ci sono varie soluzioni per cercare di ottimizzare al meglio il flusso d'aria fredda o deumidificata che vi rende la vita un po' più agevole, specialmente con le temperature di questi giorni. Non serve, per esempio, serve abbassare la temperatura. A volte il problema è solo l'umidità. L'aria umida fa percepire, lo sapete, una temperatura ben più alta di quella reale, e spesso per togliere la sensazione di caldo è sufficiente attivare la funzione deumidificazione senza intervenire sui gradi. Il climatizzatore, del resto, raffresca e deumidifica l'ambiente trasferendo calore e umidità dall'esterno. Ridurre l'umidità rende più respirabile l'aria con un dispendio energetico inferiore rispetto al raffreddamento spinto, ed è la strada ideale nelle giornate afose come quelle di questi giorni, ma non torride, oltre ad essere il miglior compromesso quando in casa convivono esigenze diverse. La direzione del flusso è un altro dettaglio che non va evitato, diventa infatti decisiva quando in casa convivono un freddoloso e chi ama l'aria fresca. L'aria fredda è più pesante e tende a scendere naturalmente, per questo le alette vanno orientate verso l'alto, non verso il basso, direttamente su di lei che si sta coprendo con il plaid, e questo naturalmente verrà a favore di entrambi in coppia. Modalità auto o modalità minimo massimo, la climatizzatore sceglie la velocità adatta con la modalità automatica, quindi lasciate fare a lui e non improvvisatevi esperti di aria condizionata. Poi finestre chiuse, tende abbassate, e lo split non lavora da solo, va in qualche modo agevolato. E poi buon fresco a tutti.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Radio Padova Meteo.
4: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Anticiclone subtropicale sempre unico, protagonista della scena meteo su mezza Europa, anche in Italia, con generale stabilità e gran caldo. Nelle prossime ore cielo sereno poco nuvoloso, in questo pomeriggio massime fino a 36-37 gradi in pianura padana. Brevi locali temporali di calore verso sera su Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Nel weekend arriverà la fase clou di questa forte e persistente onda calda, con temperature in ulteriore aumento anche sulla pianura veneta e friulana. In vista di domenica, massime possibili fino a 39 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
5: Su Radio Padova, la disco italiana.
6: Da questo momento
5: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: Rientra tra le buone abitudini invece quella di accendere la radio di primo mattino, cosa che spero farete di nuovo domani. Vi aspetto alle 6 per iniziare Buongiorno Amici insieme. Vi lascio con Luca Lazzari, che seguo invece fino a mezzogiorno.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.

0: ottime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia. L'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
5: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
6: La disco italiana.
7: La disco italiana by

0: Padova News.
1: Non risultano italiani coinvolti nel terribile doppio sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che ha scosso il centro nord del Venezuela intorno alla mezzanotte italiana. Molti i palazzi crollati. La presidente Rodriguez riferisce un primo bilancio di almeno 32 morti e 700 feriti. Negli stessi minuti una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata presso le coste settentrionali del Giappone e avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio 6 feriti, nessun allarme tsunami, precisa la premier Takaichi. Dopo 11 giorni con temperature superiori a 36 gradi si acuisce l'emergenza caldo nel nostro paese. 4 i morti ieri per cause legate all'AFA. Oggi sono 17 le città col bollino rosso, domani 18. Il processo a Roma in contumacia, 4 agenti egiziani per le torture, l'uccisione 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni. Ieri l'avvocatore dello Stato ha chiesto loro un risarcimento da 2 milioni di euro. Tennis, quasi un mese dopo il crollo fisico a Roland Garros, esordio sull'erba di Sinner, proiettato al torneo di Wimbledon. Nel torneo esibizione di Londra, il numero 1 al mondo ha battuto con un doppio 6-3 britannico Norrie. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 in punto.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Su Radio Padova, Tempo Reale, con Luca Lazzari.

Aloha Carl Brave, aloha Noemi, Hula Hop. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Benvenuti su Radio Padova con la nostra musica, Fabri Fibra, Joan Tile, e questa è Milano Baby.

0: Un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.
1: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale. Per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate, guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
2: La Disco Italiana. La Disco Italiana by

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Anticiclone subtropicale sempre unico, protagonista della scena meteo su mezza Europa, anche in Italia, con generale stabilità e gran caldo. Nelle prossime ore cielo sereno poco nuvoloso, in questo pomeriggio massime fino a 36-37 gradi in pianura padana. Brevi locali temporali di calore verso sera su Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Nel weekend arriverà la fase clou di questa forte e persistente onda calda, con temperature in ulteriore aumento anche sulla pianura veneta e friulana. In vista di domenica, massime possibili fino a 39 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

oggi danno palma a PES. Sono le 11:30. Tra poco parleremo della Popilia japonica, lo scarabeo giapponese che è stato avvistato anche in Veneto e che da tanti danni sta creando all'agricoltura. Ne parliamo tra un attimo su Radio Padova. Prima c'è anche però Elettra Lamborghini e questa è Bam Bam Bambina.

Ma come fanno i marinai? Lucio Dalla, Francesco De Gregori insieme a Radio Padova alle 11.36. E adesso parliamo della popilia japonica, l'abbiamo annunciato qualche minuto fa, lo scarabeo giapponese che è stato avvistato anche in Veneto. La sua pericolosità è dovuta ai potenziali impatti economici, ambientali e sociali particolarmente negativi che comporta la sua presenza nel nostro territorio. L'insetto si caratterizza per una spiccata polifagia ed è in grado di alimentarsi su più di 300 specie, tra cui colture agrarie, piante ornamentali e forestali. Inoltre, la sua gestione richiede elevati costi per l'eradicazione e anche il contenimento. Sul sito della Regione Veneto è spiegato chiaramente cosa fare e cosa non fare per difendersi da questo insetto. Pertanto si consiglia a tutte le aziende ad indirizzo ortoflorovivaistico e vivaistico, frutticolo e viticolo a pieno campo di effettuare un trattamento insetticida con principi attivi, tra l'altro nel periodo compreso tra la fine di luglio e i primi 15 giorni del mese di agosto. Però, come dicevamo, la popilia japonica già è arrivata in certe parti del Veneto, come nel Trevigiano e nel Veronese, mentre nel nord Italia la zona più colpita è quella del Milanese. Insomma, un altro insetto che viene a creare problemi dalle nostre parti. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, musica nuova, Rosa Chemical.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale, notte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, Radio Padova, alle 11.46. Cristina, buongiorno.
1: Buongiorno
0: benvenuta,
1: a te,
0: Cristina
1: Luca
0: Dodi.
1: Lazzari, grazie, grazie. Buongiorno a tutti voi. Mi piace questo pezzo di Gabbani, proprio sa di estate. Poi sì, lui ha un'energia pazzesca. Oh, allora, tante cose succedono all'interno del Ciao Cri, anche oggi, ovviamente, da mezzogiorno alle 2 staremo insieme. Ma ho scoperto una cosa molto bella che ci dà una dimensione di Michelangelo, il grande Michelangelo, molto quotidiana, molto domestica.
0: Eppure lui a suo tempo faceva delle cose normali.
1: Esatto, non è che facesse solo delle sculture che sono passate alla storia, dipingeva, ha fatto, che ne so, la cappella di qua e la roba di là, insomma, tutto quello.
0: A lavare i vetri di casa.
1: No, in realtà ha fatto una roba che fa molto più ridere, sul serio. La fa ridere nel senso che dici, caspita, 500 anni fa, guarda cosa ha fatto questo uomo. Hanno scoperto una lista della spesa che lui ha compilato di suo pugno, parliamo di oltre 500 anni fa, ed è un elenco scritto con tutte le cose che il suo servitore doveva andare a comprare, ma siccome il servitore era analfabeta, allora ha scritto a parole tipo
0: patate,
1: pani due, un bocal di vino, un aringa, tortelli, una insalata, quattro pani, vabbè, tutta questa roba qua, e di fianco ha disegnato, te lo giuro, datevela vedere,
0: però, ragazzi,
1: è bellissima,
0: ma
1: il grande maestro che cosa è riuscito a fare? Una lista della spesa per il suo servitore, poverino analfabeta, che non avrebbe mai capito, con i disegni, la ringa, i pani, la frutta, e soprattutto quello che voleva. Io ho trovato meraviglioso questa cosa.
0: E questa andava a fare la spesa con un'opera di Michelangelo in
1: bravo,
0: tasca.
1: Bravo, bravo, che ancora non sapeva. Certo. Comunque, parlando di cose che noi mangiamo,
0: un'aringa salata.
1: Duo pani. Perché amiamo alcuni animali e ne mangiamo altri? Ti sei mai chiesto questa cosa?
0: Sì, ogni tanto sì, però molto, non ho la risposta.
1: È molto importante, a parte che vabbè, non è che ci venga in mente tutti i giorni, però diciamo che per la sociologia questo ha un impatto molto importante, perché ci sono delle norme culturali che appartengono a quella che è la storia evolutiva di un popolo, ovviamente. Non è che esistano, dicono appunto gli esperti, animali naturalmente commestibili o naturalmente domestici. Giusto. Per esempio, il famoso detto, tirano fuori anche il famoso detto Vicentini Magnagatti, perché in quella società dell'epoca evidentemente venivano consumati i gatti perché non c'era altro da mangiare, capito? Quindi ho fatto culturale, e se restate con me tra poco su Ciao Cri andremo a scoprire di che cosa si tratta.
0: La musica di Radio Padova, quella nuova, adesso con Nicolò Filippucci. Questa si intitola Mantra.

0: buonissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.
3: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Padova News.
1: Da tutto il mondo messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio sisma con magnitudo superiore a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più. Non risultano vittime italiane, ma si segnalano danni anche nell'ambasciata a Caracas. In Versilia, a Peve di Camaiore, un 63enne, Piero Moriconi, ha ucciso moglie e figlio di 24 anni con un fucile da caccia. Mi sono liberato di loro, ha detto. Il giovane aveva scritto che il padre non accettava la sua omosessualità. Le rivelazioni del leader della NATO Rutte sui 500 voli militari americani partiti dall'Italia nell'offensiva sull'Iran erano solo di supporto tecnico, puntella Malan, Fratelli d'Italia. Il leader 5 Stelle Conte parla di complicità.
2: I voli sono partiti dall'Italia per bombardare uno Stato, sì, nel marzo del 1999, governo Massimo D'Alema.
3: Giorgia Meloni non può rivendicare nessun orgoglio nazionale, ma se proprio vuole l'orgoglio personale di chi ha contribuito a una guerra illegittima che ha impoverito però gli italiani.
1: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: È mezzogiorno in punto.
0: Radio Padova. Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

Strega comanda Francesca Michelin, così mettiamo da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila su Radio Padova, Ritmo Italiano, buon pomeriggio. Musica nuova nei prossimi di minuti, un'altra collaborazione, quella tra Cioffi e Noemi, Farfalle nello stomaco.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
4: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
3: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
4: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
4: e su bissolocasa.com.
5: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini, aperto tutti i giorni.
6: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
7: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
8: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
7: Goppion Caffè, bevilo buono.
9: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova: è solo traffico intenso a provocare rallentamenti con code in direzione Venezia tra Brescia Est e Sirmione e tra Verona Sud e Soave. Restiamo sulla 4 per segnalare la presenza di un veicolo in panne nel tratto tra l'innesto con la 13 e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste, verso Venezia nel tratto tra l'innesto con la 23 e San Giorgio di Nogaro. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio A31 A4 per il traffico proveniente da Piovene e diretto in A4 verso Milano-Venezia. Dalla mezzanotte di oggi fino alle 17 di domenica 28 giugno chiuderà lo svincolo di Sirmione in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Arisa con Rugiada su Radio Padova, Ritmo Italiano, e per un attimo Bar dello Sport. Parliamo di mondiali, come vedo bene Ancelotti, un pezzo d'Italia del resto ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Allora, bene il Brasile, bene il Marocco, bene il Messico e anche il Sudafrica, tra l'altro in grande festa perché per la prima volta supera la fase ai gironi. È tornato in campo Neymar a proposito di Brasile, e invece poi ci sono le squadre al momento qualificate per i sedicesimi di finale, dopo quelle già menzionate: Svizzera, Canada, Stati Uniti, Germania, Argentina, Francia, Norvegia, Colombia e Bosnia. E per quanto riguarda invece il programma odierno, alle 22 stasera c'è Curaçao, Costa d'Avorio, Ecuador, Germania, sempre alle 22 in nottata Giappone, Svezia all'una, così come Tunisia, Olanda, occhio all'Olanda, e poi alle 4 del mattino Paraguay, Australia e Turchia, Stati Uniti. Questo è il quadro di quanto accadrà ai mondiali nell'odierna giornata. Tiziano Ferro con Giorgia nei prossimi minuti, e questa che si intitola Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: ehi Google, suona Radio Padova.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Radio Padova Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non accenna a placarsi l'ondata di calore che sta interessando il nord da diversi giorni, ancora molto caldo nelle prossime ore con massime oltre 35 gradi sulle pianure interne e sui fondovalli alpini. Un po' più contenuti i valori sulle coste, ma saranno elevati i tassi di umidità e quindi alta la sensazione di afa. Qualche locale temporale di calore sarà possibile nel pomeriggio in prima serata sui settori alpini montuosi, con il rischio di qualche sconfinamento alle aree pedemontane. Anche tra venerdì e il weekend farà sempre molto caldo, con massime addirittura in ulteriore lieve aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

inequivocabilmente Laura Pausini, come se non fosse stato mai amore, su Radio Padova Ritmo Italiano. E così noi arriviamo alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Con me Maurizio Modica, appuntamento a domani a partire dalle 14. Voi trascorrete una bella serata, tra poco sarete con Franco Ghirardello, sentiamo anche Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: tantissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale. Per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate, guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
3: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.

0: Radio Padova News.
1: Mondiali alle 22, Curaçao sogna l'impresa. Con una vittoria sulla Costa d'Avorio, la nazionale caraibica passerebbe il girone come seconda, a meno di un successo dell'Ecuador contro la Germania, in programma allo stesso orario. Nella notte anche Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Tennis, domani il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon, dove Sinner tornerà in campo da campione in carica. Nel frattempo l'azzurro numero uno al mondo, dopo il malore accusato a Parigi, ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie in un match d'esibizione a Londra. MotoGP, a pochi giorni dal ritorno in pista ad Assen, in Olanda, Bagnaia riparte dall'Aprilia, ufficiale la firma per 4 stagioni a partire dal 2027, così a Sky.
2: Sono molto soddisfatto e contento di ciò che è stato e ciò che sarà. Ho fatto il massimo e c'è ancora da fare. Ho voluto tanto questa nuova sfida, ho voluto tanto questo contratto a lungo termine.
1: Formula 1, Gran Premio d'Austria, domani le prime sessioni di libere, domenica alle 15 la gara. Sull'onda della vittoria di Barcellona, la Ferrari monterà una nuova power unit grazie all'Aduo. Intanto la FIA fa scattare il protocollo anticaldo. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e un minuto.
5: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco.

Abbiamo ascoltato anche Madame con Marrakesh, c'era Volevo capire, sono le 17:04, dovete capire che staremo qui anche oggi con il caldo per 3 ore, ma vi accompagniamo fino all'aperitivo, momento più bello di questa nostra giornata, che è un giovedì che anticipa il venerdì, già sentiamo profumo di weekend. E allora pronti con la nostra musica, sono Franco Ghirardello, su Radio Padova ora tutti i miei ricordi, ascoltiamo Marco Mengoni.

Rosa Chemical con Mamma Mi, siete su Radio Padova alle 17:15 minuti. Sì, tanta voglia di vacanza, è vero. Ormai le vacanze sono diventate un lusso anche per gli italiani, i prezzi volano, ma ce ne freghiamo perché noi continuiamo a partire. È così, come quando ci dicono nessuno va più al ristorante, poi vai, non trovi un posto neanche a pagarlo, capito? Così funziona. Noi siamo italiani, partiamo, andiamo in vacanza e mangiamo italiano. Continua la nostra musica, prima della viabilità c'è Nina Zilli.

Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Momo, guarda che denti! È un vero squalo!
1: Tropicarium Park a Jesolo. Vi aspettiamo per vedere da vicino tantissimi animali e per fare un viaggio nella natura.
2: Aperto tutti i giorni dalle 10, ultimo ingresso alle 18.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!
4: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
5: La disco italiana. La disco italiana by

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento: a causa del traffico intenso sulla A4 si viaggia a rilento tra Brescia Ovest e Sirmione verso Venezia, nella stessa direzione tra Verona Sud e Soave San Bonifacio. Sempre in direzione Venezia sulla A4 Venezia Trieste, rallentamenti per traffico intenso tra l'innesto con la 28 e Sanstino di Livenza. Nello stesso tratto è segnalato un veicolo in panne. Sulla tangenziale di Mestre verso Padova, rallentamenti tra la rotatoria Miranese e Marghera. Attenzione a un incidente segnalato sulla 34 Villa Segorizia verso Gorizia tra Gradisca e l'autoporto Gorizia. Vi informiamo che dalle 21.30 di domani 26 alle 5.30 di sabato 27 giugno sulla tangenziale di Mestre chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste con deviazione sulla rotatoria Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio!

gennaio, però anche no, ecco, l'ha detto anche lui, J-Ax, qui con il suo country su Radio Padova, 17:30. Come state là fuori? Come va? State boccheggiando? Noi vi accompagniamo con la nostra musica, con i nostri successi. Benvenuti, vi rilancio anche il nostro contatto per interagire con Radio Padova. Vi servirà questo numero che è il 328 319 8000. Anche con i vostri vocali diteci come state sopravvivendo al caldo. Sì, l'abbiamo detto, tanti di voi stanno andando in vacanza, si stanno organizzando, abbiamo deciso insomma che chi se ne frega, anche se costano di più, noi partiamo comunque perché abbiamo voglia di stare un po' al mare, di andare a visitare dei posti meravigliosi, magari anche in montagna. So che in tanti ci state ascoltando anche dall'altopiano di Asiago, quindi un saluto a quelli che stanno magari più freschini di noi. Grazie per essere qui su Radio Padova con il nostro ritmo italiano che continua. Adesso vi facciamo sentire un successone davvero estivo, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors,

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano.

0: botta di felicità.
1: No, sì.
2: Brava!
1: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening all'ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: paradiso è proprio estate, agitare Coca-Cola, va bene, 17:53 minuti, tra poco daremo la linea alla nostra redazione giornalistica per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, quindi rimanete qui su Radio Padova, buon pomeriggio, sono Franco Ghirardello, la prossima che ascoltiamo è Giro con te di Calcutta.
1: Poi non

0: Un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
0: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
4: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
3: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
4: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
4: e su bissolocasa.com.
5: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
6: Ciao, sono Jasmin Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
0: La disco italiana. La disco italiana by

0: Radio Padova News.
1: Salgono ad oltre 20.000 dispersi in seguito alle due scosse di terremoto che nella notte hanno colpito il Venezuela, lo riportano i media locali. Almeno 164 i morti, quasi 1.000 i feriti. Le due scosse di intensità 7.2 e 7.5 si sono susseguite a distanza di pochi secondi l'una dall'altra, causando il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale, inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, la donna che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola morire di stenti. E sono state depositate oggi le motivazioni della condanna in primo grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nell'agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traverseto, lo scrivono i giudici di Parma, ritenendo la ragazza perfettamente capace di intendere e di volere, pur riconoscendole mature e fragili al momento del delitto. Mondiale di calcio alle 22, Curaçao sogna l'impresa con una vittoria sulla Costa d'Avorio, la nazionale caraibica passerebbe il girone come seconda, a meno di un successo dell'Ecuador contro la Germania, in programma allo stesso orario. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Le 18 e 5 minuti, un buon pomeriggio, questa è Radio Padova. Mi immagino una bella festa estiva dove hai ballato praticamente di tutto, poi a un certo punto cala un po' il ritmo e riprendi con Balla di Umberto Balsamo e la pista si riempie di nuovo perché è estate, perché ormai chi se ne frega, stiamo ballando, balliamo, balliamo di sicuro. Buona estate, buone vacanze da parte mia, sono Franco Ghirardello, insieme fino alle ore 20 ascoltiamo anche quella di Biagio Antonacci che si intitola You and Me.

0: algoritmi, gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Radio Padova, ritmo italiano. Quando

Annalisa su Radio Padova con la sua canzone estiva, che dice, dichiara di non essere una canzone estiva, invece canzone estiva lo è. Poi ci parla di amore finiti, perché è così che funziona. Vi ricordate quando, insomma, io, almeno io, questo per me è un ricordo, ma anche per voi saranno delle cose veramente attualissime, quando incontri una persona speciale, che bello, in vacanza, no? È una cosa meravigliosa, fiorisce qualcosa, c'hai le farfalle nello stomaco, poi ti scambi il numero di telefono, di telefono, e che succede che, mi raccomando, ci sentiamo presto, ci sentiamo, sì sì, ciao ciao, arrivederci. È così che funziona. Però l'estate è nell'aria, questa è la cosa più importante, ed è la musica di Radio Padova, la protagonista adesso con Ira.

0: dappertutto e sono libere.
1: Papà, è grandissimo. Guarda che denti.
0: È un vero squalo.
2: Tropicarium Park a Jesolo. Vi aspettiamo per vedere da vicino tantissimi animali e per fare un viaggio nella natura.
3: Aperto tutti i giorni dalle 10, ultimo ingresso alle 18.
4: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento nel quale segnaliamo un incidente sulla 4 Brescia-Padova che provoca code tra Verona Sud e Somma Campagna in direzione Milano. Verso Venezia invece il traffico intenso a provocare rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Sirmione e tra Verona Sud e Soave. Sempre sulla 4 in direzione Trieste, code tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Un incidente rallenta la marcia dei veicoli sulla 28 Porto Gruaro Conegliano tra Fontana Fredda e Porcia in direzione del bivio per la 4. Attenzione a un altro incidente avvenuto sulla 34 Villesse Gorizia, prudenza nel tratto tra Gradisca e Autoporto Gorizia verso Gorizia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Agricoltura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: E guardiamo già domenica 28 giugno a Gorizia, c'è una proposta per chi ama camminare e ascoltare il territorio. Crocevie d'Europa con il percorso accanto al lento scorrere di un fiume. Si parla alla scoperta del quartiere operaio di Straccis che scende verso l'Isonzo, si visita la centrale idroelettrica e si conclude sulla passerella pedonale che collega Straccis a Piedimonte. È un evento che tiene insieme piccole storie e anche le grandi storie, paesaggio urbano, corso del fiume, memoria industriale, natura. L'elemento distintivo è l'uso delle cuffie, il racconto diventa immersivo, personale, come se una voce ti accompagnasse passo dopo passo. Si cammina circondati dal suono dell'acqua, dalle voci del passato, dalla storia che riemerge ad ogni svolta. Il percorso dura 75 minuti, sono consigliate scarpe comode ed è gratuito con prenotazione obbligatoria. Da ricordare, Crocevie d'Europa, Gorizia, domenica 28 giugno.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova. Torna domani alle 18:30.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. C'era Mary dei Gemelli Diversi in chiusura. Sono le 18:51, buona serata. Ci avviciniamo anche alle 19, ci avviciniamo anche al momento in cui cominciamo ad avere fame. Allora spulciamo un po' tra le notizie che hanno a che fare col mondo del cibo. Gli italiani amano il pesce, questo lo sappiamo, insomma, però quando si tratta di cucinarlo in casa molti si bloccano, intanto perché costa, magari insomma si fa fatica a farlo bene, no? Come gli chef che magari vediamo in televisione. Quindi secondo questa analisi di Cooperative Agroalimentari e Pesca, ecco, l'80% dei consumatori prova una specie di timore nel cucinare i prodotti ittici, non tanto perché non piacciono, perché poi anche pulirli, prepararli e, insomma, e poi per non sbagliare la cottura, che sembra ancora una cosa molto ma molto complicata. Si fa davvero fatica. Vuoi mettere, aprire una bella scatoletta di tonno? Ecco. Quanto si fa facile aprire la scatoletta di tonno e la pasta al tonno, che facciamo oggi? Una bella pasta al tonno, che meraviglia, apri la scatoletta e il gioco è fatto. Io odio, ragazzi, la pasta al tonno, non lo so voi. Va bene, siete su Radio Padova, il nostro ritmo italiano che continua prima del nostro appuntamento dedicato alle news dall'Italia e dal mondo. Andiamo a sentirci Gaia con Bossa Nostra, c'è un po' di sangue.

0: buonissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate. Guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
4: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.

0: News.
1: Cambio al vertice di Ferrovie dello Stato. Nei prossimi giorni l'AD Stefano Donnarumma chiuderà i dossier più importanti, poi si dimetterà, lo riferiscono fonti del MIT, dopo l'incontro avvenuto questa mattina tra il ministro Salvini e lo stesso Donnarumma. A pesare sulla decisione anche recenti pesanti disservizi sulla linea ferroviaria. Tra i nomi più quotati per la successione è quello dell'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio. Gli indicatori a breve per l'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la BCE. L'ondata di calore anomala che da una settimana sta colpendo l'Italia e gran parte dell'Europa nei prossimi tre giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori nel nostro paese, numeri che emergono da uno studio condotto da Greenpeace Italia. Cresce il buy now pay later. Secondo gli ultimi dati di Censis Confcooperative, l'abitudine di pagare in tre rate senza interessi è cresciuta del 127% negli ultimi tre anni. Tutte positive le borse europee, la più contenuta a Milano a più 0,28%, piatto l'euro su quota 1,135 contro il dollaro, così come lo spread tra BTP e Bund che ondeggia sui 72 punti base. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

La canzone nuova di Raff, c'era Spazi Stupidi Ragazzi. Sono le 19:05. Come state? Buona serata. Come sempre vi accompagniamo fino alle ore 20. Questo è Si Viaggiare, io sono Franco Ghirardello. Continua la nostra musica, ascoltiamo anche Calma Metafisica, Ermal Meta.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
4: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate. Guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
5: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini, aperto tutti i giorni.
6: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
7: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
6: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, buona serata. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti per traffico intenso in direzione Venezia tra il bivio per la Pedemontana Veneta e Grisignano. Sulla tangenziale di Mestre code per traffico intenso in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27. Sabato 27 giugno dalle 22 alle 6 la 4 Brescia-Padova chiuderà nel tratto tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia. Nei medesimi orari verranno chiuse le entrate di Verona Sud e Verona Est, sempre in direzione Venezia. Il traffico proveniente da Venezia invece uscirà obbligatoriamente a Verona Est per poi rientrare immediatamente dal medesimo casello. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: 178 sa di felicità.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
3: Stai ascoltando Radio Padova.

Ho visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Sono le 21 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che ami.

0: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.